è inutile dire da loro. Bambola, ma è più forte di me. Bambola, sono nato per perdere. Ciondola,

sola, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei dirlo. Bambola, e non sorriderci su.

Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà?

laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.